Pensami anche quando non è facile, saranno solo amori estivi dopo di me. Pensami ogni volta che la borsa che il tuo tipo ti regala non sarà di Chanel. Quante notti dormirò da solo, so che il prezzo da pagare quando pensami ogni volta che la